Bustanella Massaue, benvenuti, Caribone Sana. La squadra è una. Team Limoja, Arsenale.